0: giurerò lo scempio. A tal prezzo odio il trono, abborro il tempio.
1: Ma ciel, dunque detesti la giusta legge in cui la

e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostre nacci, onde i nemici

Dov'è Tomì? Che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tomì? I voti suoni furono ignora al comun per

rosa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,